teba di ju kelaju to se mi bi di jabu omo lile jafojoye masa ni le ka sojoye ye chibi le mi o kolude ogun soko o wa toru ataka turae islam bo islam lamba ti oni di data ondun vector di bible

0: Lamba ti oni di data. Ondun vector di mai. Mama kusa. Oyo olori me tusa.
1: It's 9.3 FM.